Eramo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto fu i giovanotti a cascasso sotto i mitraglie.

canta del re. Oh signora, se tu vedi quassù il ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: pigliano l'ombre 273, che in cielo pigliano l'ombre 273.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsica. Corsica Radio in Corti 102.5.

Vijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tu e radio mo baru, kun kunobi vittoria. E chi man parerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi speranza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.
1: Un po' come vai, mi pare appena stanco, non è più

0: Italia.
1: Quando nacque a confusione e tutta la gente scappò, fuori d'un giudice istruzione e una vecchia incaraccò. La vecchia isse anima santa, i voi che le mortantò, una giuba spadu tanto, un diceria m'incainò.
0: E da scimmia
1: quello giudice spenserato, ben

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: La sento sa scarpada, più un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanno. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

y Murachi di una stanza hanno smarrito e un solo dente macchina. Anch'io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio veto e mi porta lontano.

i sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene. Parla radio mica bella.

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Per l'amico Cece.

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fanote. Un menebosso scordato

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

interesse spadriato. Antone se ne è morto e poi a scuola alla nucchiosa non c'era che tre zitti.

tua barbaria e ascemise i lumi in quel mese di maggio di un 43, dove erano di Adoida, ai battuti sacrifici di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

E voi, principi degli ospiti celesti, mandete Satanasso e gli altri spiriti maligni che viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima in inferno da aver

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto rispondaraio. Corso me ne sto,

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore, ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore.

domani chi sarà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

Santa. E ciò che Nema dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e vetre. Per la memoria. Per la rivolta. E la voce che chiama. E a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pečio che nemas parte, peuga luia speranza, e a gioia li dolci, e a garezza, e a zidellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore nella musica, si alzò del piano forte, ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

Adesso l'ardore di resiste, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un sito. Conto volti appena a monto a Valdonza, da chi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Gorz. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Fogo d'estate.

Cortiga Radio, a Radio Musica di Gorizia. Cortiga Radio in Naiaccio 107.2.